numero uno per hitsi vari dare in Lancaster, Rumba 100.5. Sigues con Jacko in tu radio. Vámonos con Nostalgia de Zion, baby. The perfect man.